benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Disco Datei vom Ray Dalton ist es gsi.
1: Las Minutas Romanchas.
2: Radio Grisha.
1: Il Radio Dakeo.
0: Präsidentin vom CB Lumnezia, das ist seit Anfangsjahr Fabiana Gebaul. Aber hinter dieser Geschichte steckt mehr als nur eine Wahl. Wie ist sie überhaupt zu dem Amt gekommen und warum hat sie sich für diese grosse Verantwortung entschieden? Das alles erzählt sie uns heute in der Minute des Romantes im Gespräch mit der Jessica Caprez.
3: Fabiana Gebaul, elle Mühlhorst, questionne les Minutes Romanches, adele eile prima Presidente del Club de Ballapai, Lumnezia, mo elle aie in ugran fan de Ball setze schon, dao Ball schon de Pipintia. Fabiana, nous in nostro tema Presidente del Club de Ball Lumnezia. Ka es ti venire ter quat post?
4: Ich denke, la causa che il Club era il en im Moment, che veven, steven causa inze Präsident. Es veven nidin, quel che veven, hast du ort motivs de sana da giù, Kalla si konziu ufeci, a lua nes gi giuni gin, andu mandan turn an flauni gin. Se kuini ni termai, a lua lanciata vaje, poi fa sonzi ti altri, va bugra direk di per qua che sono un presidente della musica. A lua se ku, qui hanno propri serius ni ad angi Fabiana Nusen Corine, san declarau a minte che ci chiede fa, a de che buono manch da avon del verband Schweizer, che fos bien in vese donas in la superstanza. Quello sta sia per mein input, che vai dottor ciao adiamo viu e sdruvavano se ci e sdruvavano un bedin perché mo devi nevon adiamo vai dottor ciao che giro vuoi in valut se cude ci diu già io fe già con zona avrei con qualche sai che in bien sostende vos dir de tocis con superstanz also le zei sta per mai il punto che lu gec ni cadamo mi quei ok da fai
3: also io bustavo che ti as in prim studiao duaio due bufa Bo provide che ti vevas schon in presidi, si dieseti, eri forza e oh, io sono in dona, en in mont de domens, niets bostau in patrac.
4: Jetzt schon so gerade, serius, letzte bostau in patrac. An zoma bo, eba, kun zonko qua keba egic, io sono dina stadion zemen kus juvens, io aveva dina sa da giua, per mai quai mai stau in problem. Et kun zone, io so gra, il club, quai si biarski an canoscele, io mavel schon a dina marabala pai, a to de dede des, a de scie. De letzte noi, quen zoma bostau.
3: E si che me, ma rende tutti in antic il job del presidente che la Fabiana ha scelto di fare.
1: Las minutas romances.